在。Sono le scorte panda copiute le amate. Tra tutti i gesti prostano guardi.